sai na buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma come mangio bale, cardo ci chiede.

yangen di xale yi xol sedd tin dal gisna sen taxaway dem len pul len ragal nax yi nangi keur keur yi ligey di ko matal nañu len yombal.